noi si sogna e palazzo da formini colati da terno riserve di soldati di ser gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite ci abbatte di pechino.

0: porta, a che la morte grida, muore, lo sangue.
1: Di tu che vuoi,
0: bella, amore che